0: Aria, music that makes you feel good.
1: Non piangrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando.

fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.

0: Aria, music that makes you feel good.
1: Non piangrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando.